arriviamo affaticati, le valigie son pesanti e i vestiti stropicciati.

su tutto. Di questi posti ormai e il freddo so di questa chiave in mano.

abitare questa stanza come fosse una casa, io che aspetto mentre metti nei cassetti la tua roba anche la mia, e al di là della finestra c'è una luna strepitosa che ci guarda con tristezza.